0: hanno evitato il fuoco di Io sono riuscito a salire realmente personale. Mi ero sito che l'impegno di questo mondo Estrellas otras que el alma.
1: Con la U.